Neppure il più lieve suono può ormai sfuggire. La voce lo chiamava ancora il mio Signore, la nuvola della mia esistenza. Quanto egli fosse tutte queste cose, erano il suo volto, grande leggerezza, talvolta come un sole.

0: bene, porta maggiore. Auto San Basilio.
1: Avanti.
0: Antonato Menichella, civico 148, davanti al negozio. Va bene, porta maggiore. Auto San Basilio.
1: Avanti.
0: Antonato Menichella, civico 148, davanti al negozio. Va bene, porta maggiore. Auto San Basilio.
1: Avanti.
0: Donato Menichella, civico 148, davanti al negozio. Ci stanno segnalando